0: mutumina kana da sabon muska kai kuwa
1: wannan kenan
0: kauri da aka mashi
1: kana nufin wanda aka kara masa inganci
0: wato sabon muska kai original 3-in-1
1: tabbas more kari da dadan dandano mai armashi tare da sabon muska kai original 3-in-1 a cikin sabon mazubi
0: a fara da kuzari a kammala da kuzari

isa yagi kenan batun ka haka yake da zaran ba ci sunan wani sai amar sharri to fatan dai masu sauraron mu za su ci gaba da kasancewa da mita 94.6 nan da mintuna 3 zuwa 4 masu zuwa zamu garzaya sashen labaru da al'amuran yau da kullum ne gidan radio Bauchi domin ka muku taskar labaru cikin harshen Turanci wato news lines magazine program da fatan za a ci gaba da kasancewa da tashar al'umma BRC2 FM.

To haka ne wance kokari kai maka kokari ni ma na yi kokari yanzu dai lokaci na ce mana rauna mana cewa gugunmu karfe 11:30 daidai wadda kuma filin na bankwana da kuma sauraro amma zan yi abin da bankwana da ku shi ne zan sanya muku wannan waƙoƙin gargajiya za a zuwa ɗan wani lokaci kafin nan ku sai in sanya mana karatun alƙur'ani mai girma daga nan kuma sai mu tattara namu sai mu tafi gida a yi ci gaba da sauraron 5:94.6.